0: 别装了，像点儿叶子别撒太多，跟条跟周边一样，知道吧？啊！哎，
1: 俺哥那假雷壳子呢？
0: 上假雷壳子？大锤，啊！俺哥这放那假雷壳子了，
1: 我怎么知道？
0: 不是假雷壳子，假雷壳子，俺哥这还就能？
1: 这瞎喊怪谁？
0: 这谁谁谁还有假雷壳子敢来一个？
2: 来，小明哥，俺这有。
0: 你笨蛋！这啥玩意儿？
2: 哎，别打开，快爆炸了！我自己。
0: 哎，你啥玩意儿？你就自己来啊！
2: 小明哥，你相信我，绝对可以。
0: 快快快，都准备好了吗？好了，好了，好了，怎么样？好了，怎么？好，咱们走吧。王指导，怎么样？
3: 行，撤吧。啊，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！